come se questo che il manovio riuscì se lo vede nel suo stretting home c'è un young boomerom fatta la frugam de herkwe young letter to a hill in la nehele en mo go so come and bar a hold a huvud